0: si vuole che fra divini onori anche il nome di Tito il te bradori.
1: Quei tesori che feti delle serve province hanno i tributi all'opera consacriam. Tito, non sdegni questi del nostro

ma che l'amore scelsi in vano miei lati. Io vo che almeno l'amicizia li scelga. Al tuo

0: miei presaggi, l'adempimento è questo. Agno parla così, sogno o son testo.
1: Che ben precavi a lei, agno tu la novella.

ma non parve sì bella agli occhi miei. Io ben ci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

0: Uomini e chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Mave signor, chi lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

0: accorgi va Tito alle tue stanze?
1: Fetella, il passo fretta, Cesare ti cerca!
2: Cesare!
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse!
1: Tu sei la nostra Augusta! E il primo maggio già la noi ci si rende!
0: Ah, principe Santian, Cesare a

d'arte pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurarli. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la presenza.

0: Ora tutto affermò, co complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto. Ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: Ma pietoso monarca!